azuja, aluta, splende. A vida che mai si rende, e come se l'anime fermata.

0: We'll make it clap. We'll make it clap. We'll make it clap.
1: Le più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galvi, Cittadella 91.7.

chechi mamma, comprami che noi banni, appena stanca dagli inganni, ogni don tua sera bianchi e i suoi affanni.

bocca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

notte, accendo le luci, spengo la festa. C'è qualcuno che ancora voglia di ballare, protesta. L'ultimo disco è finita la serata, devo dire grazie a tutti, è stata proprio una figata. Potete battere le mani se ne avete voglia, non pensate a domani quando suonerà la sveglia, perché stasera la pista era veramente piena, è stata una bella serata e varrà la pena di fare un po' di fatica domattina per alzarsi. Il prezzo da pagare per chi vuole divertirsi, c'è chi passa le notti dormendo, c'è chi balla e resta sveglio, perché stare in mezzo alla gente è sicuramente meglio che stare tappati dentro casa a mangiare pane e televisione. Siete qui e se

ci siamo, potendo vorrei fare un saluto pure al DJ e soprattutto grazie a voi che riempite la pista, perché grazie a voi se c'è aria di festa, ognuno a modo suo ha dato un contributo, la musica del DJ è stata

0: sentire. Le serate così non dovrebbero mai finire. Buonanotte
1: Luigi.
0: A tutti, ciao. Mi dispiace ragazzi, io non posso farci niente se vi metto un altro disco. Mi staccano la corrente.

0: son pregiunato e mamma si ne muore. Perdonami, oh mamma. Perdonami.
1: RCC, écoutez la différence.